0: Sen Angotsun İsmail.
1: Is my one two. Tell me what you got to. Rem me up. Shake me. Baby, back me. Is my little nana santa mi di giorno che ti cassia. Trebbe vol santa mi un dati cassia. Vitamina sta per romente tutti. Resta per bere che ti serve spaghetti. Is my ma bella fatta la homa la shala wala isla wahdi la hamla wala isla wala ham.